scalle prose le shakana ma i canda da bosca le grete bosca da ma le grete